ora, che non ressa, che non llora, che se echó a morir. Vete, lo comprendes, que te estás matando, lo comprendes.